0: Sabahlık Francesca Gagru ile devam ediyor. Vai vedrai diyecek.
1: Vai. Vai bambino, vai vedrai, vai. Vai. Vai piccino, vai vedrai, vai. Dove manca la fortuna? Non si va più con il cuore, ma coi piedi sulla